perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fine.
0: Radio Padova Italia.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: bellezza fu già scattare una foto.
1: Amore di Elisa, Radio Padova Ritmo Italiano, recentemente l'ha cantata davanti a un grande pubblico all'Arena di Verona, una grande festa di musica, e lei c'era con la sua bellissima voce. Ci stiamo avvicinando alle ultime notizie con la redazione, rimanete con noi, c'è spazio però ancora prima per Lorenzo, Giovanotti e 6PM con I Love You Baby, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e un minuto.
4: La vittoria di Antonelli in Formula 1 ha emozionato davvero tutti, a partire dai commentatori in televisione. Ancora buona giornata da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, alle 7 e 2 minuti. Adesso Vasco Rossi con Signorita.

0: Che emozione, non tanto per la canzone di Vasco Rossi, che per carità ha il suo fascino, ma che emozione veder vincere un ventenne il Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia, in una gara appassionante già dai primi giri, con dei colpi di scena e anche delle uscite di strada piuttosto serie. Penso all'uscita di strada di Leclerc, che ha preoccupato molto per l'impatto ad altissima velocità. Fortunatamente non si è fatto nulla, se non un colpo della strega che speriamo non dia problemi, insomma, se non la necessità di qualche bel massaggio da parte del fisioterapista. Poi però la storia l'ha scritta davvero Kimi Antonelli, che a 20 anni è tornato a vincere su un circuito dove non vincevano gli italiani dal 1966. Da allora non si sentiva più l'inno di Mameli cantato per una vittoria che ha qualcosa di storico. Prima di Kimi, infatti, Ascari nel 1966. Giusto per farvi capire che le lacrime di Kimi Antonelli erano assolutamente giustificate ieri. Un'emozione grande, grandissima, anche per i suoi genitori che erano a bordo pista, che lo hanno festeggiato, l'hanno visto stappare quella bottiglia di champagne dopo una gara davvero indimenticabile.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: quel che la musica può fare, presto detto, tanta compagnia, alleggerire anche i momenti di tensione, accompagnare anche le sconfitte dopo le vittorie. Abbiamo parlato della vittoria di Kimi Antonelli a Monza, una vittoria davvero storica che entrerà negli annali della storia della Formula 1, soprattutto per quanto riguarda il Gran Premio di Monza. Poi c'è da registrare invece la delusione delle nostre ragazze alla finalissima europea di volley. Hanno perso con una Turchia veramente grintosa che di fronte al pubblico di casa ha dato il meglio di sé, e per un momento abbiamo creduto nella possibilità di vincerla. La partita invece è andata a finire al tie break alle turche, che hanno portato a casa il titolo europeo. E poi ci sono le ragazze del basket che invece hanno fatto vedere i sorci verdi agli Stati Uniti d'America, una partita entusiasmante, appassionante, che però ha visto poi vincere alla fine per pochissimi canestri gli Stati Uniti d'America. Adesso ci tocca la Cina, la partita stasera alle 20:45, e speriamo insomma che riescano anche lì dare buona dimostrazione di preparazione. Staremo a vedere. Intanto un grosso in bocca al lupo anche a Dardery, l'ultimo italiano rimasto agli Open americani per quanto riguarda il tennis.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza-Est in entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Local News.
1: Le 7:29 del mattino, ampia pagina sportiva in questo nostro appuntamento con le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, calcio Padova. Per i biancoscudati la prima sconfitta stagionale, subito sotto in meno di un minuto con una rete di Bonazzoli. La Cremonese ha controllato la partita, trovato il raddoppio e poi controllato l'inevitabile reazione del Padova. A Venezia invece un Venezia a due facce, perde anche a Frosinone allo Stirpe, finisce infatti 3-2. Vicenza invece si fa raggiungere due volte a Lentella, a Chiavari finisce 2-2, solo un punto per la squadra di Gallo. Veniamo a Treviso, al Tivole, furgone con 9 braccianti si rovescia in pedemontana, nessun ferito fortunatamente, un furgone con 9 lavoratori agricoli stranieri si è rovesciato sulla superstrada tra Loria e Altivole, tutti illesi, intervenuta la polizia stradale. A Rovigo adesso San Martino di Venezia, 22enne rintracciato dai carabinieri e trasferito in carcere. Era destinatario del ripristino di un ordine di carcerazione, dovrà scontare un anno di pena per una tentata rapina commessa quando era minorenne. Belluno, calcio di Serie C, favolosa Dolomiti, resta in 10 in Marimonta e batte la Giana Erminio. Chiudiamo con le notizie che arrivano da Verona, goleada giallo-blu al Bentegodi contro l'Arezzo, finisce addirittura 5-0. L'Hellas conquista la prima vittoria in campionato sfruttando al meglio un'espulsione nel primo tempo della squadra avversaria. È tutto per quanto riguarda la nostra edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a Luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Si sente la sua passione, il suo carattere ultimo con Romantica. Sentiremo invece dalle parole di Daniele Berlusconi come sarà la giornata, questo avvio di settimana dal punto di vista meteo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni stabili anticicloniche nella giornata di lunedì sull'Italia e sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate per il periodo. Le massime ancora toccano i 33-34 gradi sulle pianure. Avremo però qualche annuvolamento in più in montagna, specie dal pomeriggio sulle Alpi settentrionali, possibilità anche di qualche acquazzone temporale tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Poi con il passare dei giorni queste correnti atlantiche riusciranno a interessare maggiormente l'Italia e porteranno maggiore instabilità, specie da mercoledì, con un calo delle temperature. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: piace questa musica. Promise me, son, not to do the things I've done. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti.

dati, Biagio Andracci cantava Convivendo e già allora i dati erano chiari in un certo senso. Leggo stamattina a Padova il 12,4% delle ditte individuali è guidato da imprenditori ultra sessantenni. Settantenni addirittura, sono più di 5.723 per la precisione le imprese individuali padovane il cui titolare ha 70 anni o più. La città è in decima posizione a livello nazionale guardando i numeri assoluti. Nel frattempo, tra il 2015 e il 2025, altro dato che fa riflettere, le aziende giovanili sono calate del 17,8%. Insomma, non si lanciano più i giovani in avventure imprenditoriali, lasciano fare gli ultra settantenni che invece, come sentite, superano il 10%, sono addirittura il 12,4%. A questo punto scatta un augurio speciale di buon avvio di settimana agli oltre settantenni che ci ascoltano e sono spesso sintonizzati su Radio Padova.

0: Padova News.
1: L'ultradestra di Alternative für Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa, e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani 8 settembre, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questa è Radio Padova.

I romantici ieri si sono commossi vedendo Kimi Antonelli vincere il Gran Premio d'Italia a Monza. Certo, con una macchina tedesca, non con una Ferrari, ma tutto sommato, insomma, devo dire che è andata benissimo. E quanto è bravo questo ragazzo, che talento. Benvenuti su Radio Padova da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica e i vostri messaggi 328-319-8000. Ora LDA e H7 insieme, questa che si intitola Santa.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 7 settembre 2026. Ariete, la vostra settimana inizierà con la Luna che nel pomeriggio diverrà positiva, consentendovi di ritrovare una certa energia utile per migliorare la resa in ambito professionale e, se vorrete, anche per tentare approcci più costruttivi nei rapporti familiari. Voto 7. Toro, le ore del mattino con la Luna ancora in buon aspetto si riveleranno proficue. In seguito concedetevi un po' di relax. Voto 8 meno. Gemelli, il ritorno all'attività dopo il weekend sarà reso un po' complicato dalla dissonanza di Mercurio, ma un piccolo aiuto arriverà dalla luna amica. L'amore è sereno e il voto è 7 più. Cancro, Marte, sempre nel segno per parte di oggi, sarà ancora affiancato dalla luna, affinché la vostra creatività sia produttiva, soprattutto nel settore professionale. Fate in modo però che anche i sentimenti possano trarne qualche beneficio. E voto 7 più. Leone, la luna nel corso della giornata arriverà nel segno confermando le sensazioni positive dell'ultimo periodo, nel contempo annunciando altre interessanti novità. Voto 8. Vergine, la presenza di Mercurio nel segno continua a portare buone notizie per gli affari, bene anche l'amore che vive degli slanci passionali di Marte amico. E 8 è il vostro voto. Bilancia, approfittate della presenza di Venere nel segno e della Luna che nel pomeriggio tornerà in aspetto armonioso al fine di correggere eventuali errori di giudizio. E voto 7 più. Scorpione, la Luna in mattinata sarà ancora in ottimo aspetto, quindi approfittatene per sistemare tutto al lavoro e per godervi poi svago o riposo. E voto 8. Sagittario, siate saggi, attendete il ritorno della luna in posizione favorevole se dovete prendere decisioni un po' delicate. Nel frattempo agite con cautela. Amore romantico e passionale. E voto 8 meno meno. Capricorno, se l'attività professionale è fonte di soddisfazione, la vita sentimentale continua ad essere un po' burrascosa. Siate pazienti e comprensivi. E voto 7. Acquario, Venere tra le stelle che favoriscono armonia e complicità e non solo nei rapporti affettivi. Verso il tardo pomeriggio, per la luna che si pone in aspetto dissonante, potreste avvertire un po' di maretta. Voto 8 meno. Pesci, l'opposizione di Mercurio potrebbe causare ancora per qualche tempo noie nel settore professionale. Tuttavia la luna fino al pomeriggio sarà benevola e vi donerà un po' di lucidità. Voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano e si rallenta con code tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia per traffico intenso si procede lentamente tra il bivio A13 e il bivio per la 57 in ambo le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per il traffico sostenuto tra Venezia e Castellana verso Trieste e nella stessa direzione tra Terraglio e il bivio per la 27. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova quest'oggi il dottor Giampiero Olivetti, è specialista in chirurgia gastroenterologica presso la sede del Centro di Medicina di Carpi in provincia di Modena. Dottor Olivetti, quanto contano le nostre abitudini quotidiane nella prevenzione di gastriti e ulcere?
1: La prevenzione delle gastriti è essenziale, le nostre abitudini di vita sono il presupposto fondamentale per prevenire le gastriti e le ulcere, che sono poi l'evoluzione naturale di una gastrite. È vero che la gastrite è sostenuta da un'infezione di Helicobacter pylori, è vero che c'è una stagionalità che influisce nelle gastriti, ma fondamentalmente le gastriti hanno come cause principali eziopatogenetiche il fumo di sigaretta, l'assunzione di alcuni cibi, in modo particolare il caffè, tè, ecco perché consigliamo o il caffè d'orzo o il decaffeinato o il tè decaffeinato, i pomodori, le sostanze tutte acide, compresi i succhi di frutta e quant'altro.
0: E quindi quando possono essere utili controlli come gli esami del sangue oppure un'ecografia dell'addome?
1: Per quanto riguarda le gastriti, l'ecografia dell'addome e i controlli degli esami del sangue non sono particolarmente significativi. L'unico esame importante è eventualmente la ricerca dell'Helicobacter pylori nelle feci senza ricorrere ad una gastroscopia.
0: Grazie al dottor Giampiero Olivetti, specialista in chirurgia gastroenterologica presso la sede del Centro di Medicina di Carpi in provincia di Modena. Per informazioni centrodimedicina.com.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Dante e Nina Zilli, Vasco San Siro a Radio Padova alle 9.41. Buona mattinata, tra poco le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
2: Sono un canto d'amore.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Cordova Local News.
1: Edizione del Veneto. La perizia della Corte d'Assise di Venezia ha confermato che Francesco Gianello, 14enne morto di tumore nel 2024, poteva essere salvato con protocolli medici. I genitori, imputati per omicidio volontario, seguivano il metodo Hammer. Un 29enne è stato denunciato dai carabinieri per furto della borsa ad una donna di 78 anni con difficoltà di deambulazione a Belluno. Fuggito in auto, è stato rintracciato grazie alla segnalazione di un cliente.

0: Seguono i controlli della finanza vicentina sui distributori di carburante. A luglio ed agosto effettuate 13 ispezioni con un tasso di irregolarità del 25%. Migliaia di persone ieri pomeriggio hanno assistito alla regata storica sul Canal Grande a Venezia. La vittoria è andata al gondolino bianco con l'equipaggio formato da Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio. La Veneto Film Commission ha sostenuto 73 produzioni dal 2023, con quasi 4 milioni investiti nel 2026. Nel 2025 assistite a 17 produzioni nazionali ed internazionali, tra cui The Dog Stars di Ridley Scott.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Questa è Radio Padova.

2003, pensate, NEC, almeno stavolta a Radio Padovaritmo Italiano, nel Ciao Cri, con me Cristi Radori, ovviamente tutte voi e tutti voi. Sapete che ogni tanto, insomma, vado a trovare delle cose sfruculiando qua e là, delle curiosità, delle notizie che possono a quest'ora di pausa pranzo magari tornarmi utili per divertirvi, per alleggerire questo momento. Hanno fatto una scoperta pazzesca che risale a più di 1000 anni fa. In poche parole, hanno riportato alla luce una fabbrica tessile vichinga, perché noi pensiamo ai vichinghi, no? Con gli elmi, con le corna, con queste barche, queste imbarcazioni che poi sono state le prime che hanno permesso loro di fare delle transoceaniche, quando ancora i nostri andavano via con le zattere. Insomma, parliamo di una popolazione sicuramente abbastanza avanti, ma a quanto pare non erano i vichinghi soltanto un popolo dedito alla guerra, perché in un piccolo centro di una regione, non so neanche pronunciarla perché è difficilissimo, sono stati scoperti i resti di un insediamento artigianale eccezionalmente grande. È un complesso che risale al periodo compreso tra il VII e il X secolo e si estende su ben 100.000 metri quadrati, e gli archeologi hanno riportato qui alla luce in totale 82 abitazioni seminterrate. Ma durante gli scavi è emerso un enorme numero di pesi da telaio, fusaiole, perline di vetro, indizio di una produzione tessile su una scala di gran lunga superiore al fabbisogno della popolazione locale, e i reperti documentano una intera catena produttiva, dalla lavorazione delle fibre fino al tessuto finito. Praticamente erano delle fabbriche di produzione di capi di abbigliamento. Gli studiosi hanno inoltre rinvenuto delle monete arabe provenienti dal Medio Oriente, oltre ai coni dell'attuale Francia e Germania. Gli oggetti dimostrano quindi che gli abitanti di Sufden, forse si pronuncia così, facevano parte di vaste reti commerciali che arrivavano fino all'Asia, quindi arrivavano al Medio Oriente. Ah, mi piace quel completo, ne voglio 20, voglio vendere il mio negozio. Insomma, un mercato pazzesco di più di 1000 anni fa. Adesso invece arriva lei, dito nella piaga, ce la godiamo con la nuovissima.

poverina, brutte parole in faccia, non si fa assolutamente. Chiara, un giorno di sole, era il 2014. Ancora buongiorno, buon pranzo qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Oggi sono io, Cristina Doria, ad accompagnarvi nel momento della pausa pranzo. Insomma, staremo insieme tra le altre cose in questi giorni fino alle 3. Avrò modo di coccolarvi insieme alla musica bellissima di Radio Padova sotto tutte le più accattivanti sfumature. Per esempio, una delle canzoni più passate è questa e io la adoro perché è bella la canzone, ma è molto brava lei. Si chiama Gaia e la canzone, eccola qua, Bossa Nostra. Già l'inizio è accattivante. Sentiamola insieme.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Carino questo dettaglio, scordi le chiavi in macchina, ultimo, capacissimo di scrivere delle cose molto belle. Questa era Romantica, canzone che ci accompagna appunto in questa estate 2026. E siamo arrivati alle 13:20 minuti, ancora buon pranzo, restate con noi su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

questa linea di demarcazione, il prima e il dopo. Questo è il prima dei giornalisti 2018, New York, quando Tommaso Paradiso ancora, insomma, era il capo, diciamo, indiscusso di questo gruppo, che arrivò a farci veramente sobbalzare con delle canzoni che erano molto carine, molto originali. E insomma c'è stata una bella innovazione grazie a loro. Oddio, non che Tommaso Paradiso poi non abbia continuato a regalarci delle belle canzoni, le sentiamo spesso e volentieri qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Radio Padova non solo Ritmo Italiano, ma anche la possibilità di scoprire, per esempio, qual è la città con più alberi al mondo. E sapete come si misura questo? Praticamente dal marciapiede, cioè tra chiome, ombra e asfalto. Treepedia è un progetto del MIT diretto dall'ingegner Carlo Ratti, usa Google Street View per calcolare quanto verde entra nello sguardo di chi attraversa la città. Veramente innovativa questa cosa, perché nell'epoca della classificazione, delle rivendicazioni dei record per stabilire quale città possieda più alberi al mondo, ci vorrebbero, che ne so, un esercito di botanici, milioni di etichette, una pazienza certosina. Insomma, grazie invece a questa tecnologia del Massachusetts Institute of Technology sono arrivati ad essere molto lungimiranti e hanno scelto una procedura più contemporanea, cioè utilizzare dai marciapiedi quello che l'occhio coglie come verde lungo le strade, e a vincere praticamente quello che è il primato assoluto, sempre, ripeto, grazie a Google Street View, calcolando quanto verde entra nel campo visivo di chi percorre le strade. Abbiamo al primo posto Tampa in Florida, che raggiunge un Green View indice del 36,1%. Poi abbiamo Singapore col 29,3%, Oslo col 28,8%, Sydney e Vancouver con 25,9%. A far vincere di fatto è la chioma visibile dalla strada, raccontata dall'ombra sopra i marciapiedi. Un nuovo modo di vedere se le nostre strade effettivamente sono circondate di verde. I nostri marciapiedi ci permettono di stare un po' all'ombra e di godere un po' di fresco, soprattutto con le temperature che si stanno innalzando così. Io credo che sia la cosa migliore. Benvengano gli alberi, benvengano la musica fresca di Paola e Chiara qui al Ciao Cri, a Radio Padova Ritmo Italiano, alle 13:29 minuti scattate in questo momento.

0: Lucio Battisti, una giornata uggiosa. Che colore ha una giornata uggiosa? Grigio, non c'è niente da fare, quello è il colore. E meno male che invece noi oggi non dobbiamo preoccuparcene, perché comunque di sole ce n'è. Non so che temperatura ci sia fuori, spero che non sia troppo caldo. Sta di fatto che lui è Alex Britti, 1998, con Mi piaci.
1: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale.

0: con Mi Piaci, 13:40, buon appetito, buon pranzo a tutte le amiche e gli amici all'ascolto di Radio Padova Marittimo Italiano. Questo è il Ciao Cri con me, Cristina Dori. Oggi nei prossimi giorni staremo insieme fino alle 3, avremo modo di farci compagnia, io con voi, voi con me, insomma saremo così a godercela praticamente in queste ore. E prepariamoci invece adesso, perché stanno per arrivare loro, le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.
6: Oh!

Beh, quando finisce una storia d'amore è così, eh? Ogni tanto può succedere che si pensi all'ex o alla ex. Laura Pausini resta in ascolto e voi continuate a restare in ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano, anche perché adesso arrivano Mara Sattei e Enrico Nigiotti con la bellissima Sabato Sera.

0: Radio Padova News.
1: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, l'ho detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura. È quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questa è Radio Padova.

E beh, qui un frammento di storia della musica, Antonello Venditti. Era Sara su Radio Padova, Ritmo Italiano, da 7 minuti. Abbiamo direi piacevolmente superato le 18. Sentiamo anche Uelo con Anna Tatangelo e Notte Poetica. Scende la notte.

Saif con Parlar d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano. Qualcuno poco fa mi chiedeva come mai oggi non hai ancora parlato di Kimi Antonelli, della sua vittoria al Gran Premio di Monza, perché è stato detto praticamente tutto nei commenti, è stato scritto tutto dovunque. L'unica cosa che posso segnalare è che in vita mia non avevo ancora visto vincere un Gran Premio di Monza a un italiano, e nonostante la mia età devo dire che ieri ho provato davvero grande emozione dopo il traguardo con questo ragazzo ventenne, appena ventenne aggiungerei, che porta a casa il Gran Premio di Monza, e in che modalità poi, partendo dalla 19esima posizione, ma questa è una cosa che già sappiamo. A proposito invece di tennis, US Open e gli azzurri, l'ultimo rimasto ha già praticamente il volo di ritorno prenotato, giocherà stanotte contro Zverev. Simpatia Darderi, poco simpatico il ragazzo, un po' arrogante, ma è l'unico italiano in corsa ancora allo US Open. Staremo a vedere, e stanotte gioca alle 2:30 a New York contro Sasha Zverev. Ora sentiamo Raf.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico tipico di questa fascia oraria, sulla A4 Venezia-Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti per lo stesso motivo in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per i mezzi provenienti da Conegliano. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Mama con Cabana su Radio Padova, Ritmo Italiano. 18 e 33 minuti, spero che tutto per voi stia procedendo bene, ormai quasi alle spalle questo inizio di settimana. Ora Tiziano Ferro, questa è Incanto.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto scatto.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Adelante, adelante, l'ultima delle bellissime, del resto ne abbiamo messe in fila tre. Era Francesco De Gregori su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre in maniera piuttosto veloce andiamo verso le 7 della sera. Tra poco vi daremo anche le ultime notizie e intanto Madame Mama.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.